Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

e esco per toccare la mia terra. È un'altra notte da scordare, niente che ti fa capire questa vita poi.